Bungee, che in inglese significa chiaramente elastico, è una composizione che non è mia ma è di Francesco Vanno, mio amico musicista, un grande violinista e anche fisarmonicista. Lui è stato un altro incontro molto importante per me. Io sono andato in tour col Cirque du Soleil ed è stata la prima persona che ho incontrato quando stavo in tour. Quindi è stato veramente un po', diciamo, come un fratello maggiore per me all'inizio. E mi piaceva tantissimo questa sua composizione. Alla fine l'ho suonata, l'ho risuonata, l'ho fatta mia. E mi sembrava proprio che ci stesse bene in questo album, anche per il piacere di suonare, di suonare un tema che mi piace, per proprio il gusto di suonarla quel giorno, di passare una bella giornata insieme suonandola. E credo che infatti che ci stia molto bene in quest'album.

The Bottom of Panorama è un po' un miscuglio linguistico, sembrerebbe, perché c'è un po' di inglese, un po' di italiano, ma in realtà Panorama era un posto fisico, era un hotel, sempre in Sud America. E nella mia idea io stavo qua quando ho fatto questa composizione, stavo in questo posto. E c'è sempre un po' il discorso di rima anche con Miraggio, era un momento in cui, come tutti poi nella vita, cerchiamo di guardare i nostri sogni, cerchiamo di guardare in avanti, cerchiamo in qualche modo di immaginare anche quello che non si vede, come se fosse appunto nel fondo del panorama. Ho utilizzato le sonorità della fisarmonica in questo brano e anche il mandolino di Antonio, che è stato fantastico, ed è un brano molto camminato, abbastanza veloce, in cui ci sono anche dei tecnicismi rilevanti, e è un po' una corsa, ecco, verso la fine del panorama.

Over the Rainbow è un brano evergreen che è stato suonato in milioni di modi diversi da tantissimi artisti, cantato in tutte le salse. A me sembrava un modo davvero carino anche per chiudere l'album, un po' come i concerti. Io mi piace molto chiudere i concerti, dico sempre, spero che torniamo a casa un po' più innamorati in generale della vita, delle cose che ci sono, stanno intorno a noi rispetto a quando siamo venuti. E abbiamo deciso, in realtà insieme è stata questa. È stato un arrangiamento fatto abbastanza sul momento, anche se poi l'idea iniziale era mia, di farlo molto scarno, con un accordo, con molto spazio, e appunto per la mia idea e anche il fatto che si trovi alla fine dell'album è un momento in cui l'ascoltatore, dopo aver ascoltato l'album, in qualche modo respira e si fa scorrere addosso tutto quello che ha ascoltato, questo flusso di musica. E magari ecco, finisce l'album ed è un po' più innamorato della vita, della musica, di quello che lo circonda rispetto a quando l'ha cominciato, che poi è il fine ultimo, penso, di chiunque faccia il nostro lavoro o di chiunque abbia a che fare con l'arte, è quello in qualche modo di trascinare, di portare le persone in un viaggio insieme, con dei momenti belli, dei momenti un po' drammatici, e questo poi le emozioni non sono mai un qualcosa di personale, non sono mai qualcosa di oggettivo, è sempre qualcosa di molto personale.